0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: No importa la hora. Y me importa la música. XFM 95.7 en todas partes. Oh.